Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

un flash, anche se ero sbronzo alla sesta Bax. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliare, letto il Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che

Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it. Buon inizio settimana. Oggi è lunedì 3 agosto. Ah, il 2 agosto se n'è andato, era ieri. Firma la petizione, ma quale petizione? L'esperto Rabat ha organizzato tutto il disastro di Ceuta, è un avvertimento a Madrid. Migranti pressing dell'Italia per aprire l'hub extra UE nel 2027, dovrebbe essere giusto, fuori dai coglioni tutti. Centri rimpatri all'estero, costosi fallimenti in serie. Da Ruanda all'Albania, questo lo dice Repubblica, ma non doveva cambiare. Allarme bambini, sono migliaia di minori arrivati dal Marocco, cresce la paura dello straniero cavalcata dagli slogan, cresce la paura di avere questi bastardi qua che rompono le vetrine e che assalgono le persone. Bin Salman ferma i raid USA, Trump oggi ripartono i negoziati, che bastardi. Stati Uniti contro scontro tra le anime dem, così i progressisti rischiano di dividere i propri elettori. Professore Ignatieff, la società civile impedirà i brogli, le istituzioni sono solide. Italia una morsa del caldo, oggi 25 città in bollino rosso, allerta gialla per il maltempo al sud. Poi guardiamo un po', il giudice, le sentenze hanno trovato il filo nero tra i condannati e la strategia della tensione. L'ultimo piglio di Cavallini è nel DNA riesumato da una vittima. Offerta MPS su BPM, l'ultima idea di Lovaglio per sfuggire a Intesa. L'odissea dell'ex Ilva, ormai nessuno è più disposto a comprare e investire. Beh, grazie ai giudici. Da indicazione stradale a una donna, l'ex marito lo scambia per il nuovo partner, lo investe e lo uccide. Roba da matti. Incidente tra Terni e Rieti, sale a 6 morti, 34 feriti, il bilancio delle vittime coinvolte, pullman, camper e 3 auto, addirittura. Incredibile. La mamma di un sopravvissuto, Lorenzo, torna a Crans Montana e con gli amici riscopre il piacere di respirare. La famiglia del ragazzino morto per il formaggio, 9 anni di coma, non preparano al dolore, pronta denuncia per omicidio. Riso, grano, latte, così il caldo divora il cibo degli italiani. Giacarta, la città al limite, viaggio nella megalopoli che sta sprofondando. Ma andate via tutte, devono rifare. Alcaraz pronto al rientro, si allena con un cono sull'occhio, nuovo look con le treccine, torna numero 2. Europei di nuoto, Pellacani nella storia, 2 ore in 2 ore. Il trionfo nel trampolino da 1 metro dopo quello nel sincro con Santoro. Il mercato delle grandi, l'Inter vuole Romero, Juves sogno Raiders, Milan tra Mastantuono e Sulle. Ridere è una cosa seria, in regalo con Repubblica i report di Stefano Benni, non ce ne frega un cavolo. Cremona ha un malore mentre raccoglie pomodori, bracciante di 19 anni muore dopo poco dopo in ospedale e con queste temperature. Alle primarie si decide su Kiev, Conte a gamba tesa alto là del PD. Droni ucraini uccidono 8 persone in Russia. Oi, finalmente qualche russo che è morto. Questa è una bella notizia, porca puttana. Star o plagiatori, caso di Jason Hardy, il più giovane professore nero di Cambridge. Guai e crolli in borsa, Musk ha dimezzato il patrimonio, persi 680

0: Ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 3 agosto. L'alta pressione dell'anticiclone africano sembra destinata a insistere sulla nostra penisola ancora a lungo. Questo significa che almeno fino al 9-10 di agosto ci attendono giornate in gran parte soleggiate, pochi temporali pomeridiani, per lo più confinati sulle zone montuose, e soprattutto caldo intenso e afoso. Sul nostro paese i picchi più elevati per tutta la settimana si stabilizzeranno sui 39-40 gradi, attesi con maggiore probabilità su Emilia-Romagna, regioni centrali, Puglia e Sardegna, ma con punte estreme, non escluse, fino ai 41-42 gradi già tra il 5 e l'8 agosto. Avremo caldo fuori scala anche in montagna con lo zero termico che salirà fino ai 4.600-4.900 metri. Attenzione, l'accumulo costante di umidità nei bassi strati causerà un aumento del disagio percepito e dello stress termico, fino a molto intenso o localmente estremo, con notti tropicali e temperature all'alba difficilmente sotto i 24-25 gradi. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi avremo un'intensa ondata di caldo africano con prevalenza di sole e punte massime fino a 39-40 gradi al centro e al nord e locali temporali pomeridiani sulle zone alpine. Nel dettaglio, al nord avremo tempo stabile e soleggiato al mattino con aumento della nuvolosità sulle aree alpine nel corso del pomeriggio con rischio di temporali di calore pomeridiani sulle Alpi, in locale sconfinamento verso le vicine pianure. Le temperature risulteranno molto elevate sopra la media con massime comprese tra i 34 e i 39 gradi e afa accentuata nelle valli. Al centro avremo tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo modesti e temporanei addensamenti nuvolosi diurni lungo la dorsale appenninica. Si subiranno condizioni di caldo intenso e rovente con punte di temperature massime pomeridiane comprese tra i 33 e i 39 gradi e notti tropicali. Al sud e sulle isole maggiori avremo tempo stabile e ampiamente soleggiato e asciutto, con solo una debole variabilità pomeridiana confinata ai rilievi montuosi di Calabria e Sicilia. Le temperature andranno in ulteriore lieve aumento con picchi massimi generali tra i 32 e i 37 gradi, leggermente inferiori lungo le coste grazie alla mitigazione marina. I venti soffieranno deboli, i mari saranno poco mossi o quasi calmi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate!
1: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è lunedì 3 agosto 2026. È il 215 giorno dell'anno, 31 settimana. Alla fine del 2026 mancano 150 giorni. Si festeggiano Santa Lidia e San Nicodemo. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:50 minuti e tramonterà intorno alle 20:26, la luna gibbosa calante. Oggi è in vigore la scadenza europea in cui la vecchia carta d'identità cartacea perde validità per l'espatrio e per molti usi generali in base al regolamento UE 2019 numero 1157. Infatti da oggi 3 agosto 2026 i documenti cartacei non sono più validi per viaggiare all'estero. Sul territorio nazionale restano salvi i diritti fondamentali e la validità per contratti già stipulati o in fase di transizione. Per il calendario del cibo italiano oggi è la giornata nazionale dei peperoni, in USA oggi si festeggia il National Watermelon Day, la giornata nazionale dell'anguria. Avvenne in questo giorno, il 3 agosto 1778 a Milano, venne inaugurato il Teatro alla Scala con la prima di Europa riconosciuta di Antonio Salieri alla presenza dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo d'Este. Il 3 agosto 1914, dopo aver dichiarato guerra alla Russia, mobilitata in difesa della Serbia contro cui si era mossa l'Austria per l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando, la Germania dichiarò guerra alla Francia alleata dei russi. Il 3 agosto 1963, in una confusione indescrivibile di corpi sudati e con l'accompagnamento continuo delle urla assordanti dei ragazzi che accompagnano ogni loro brano, i Beatles si esibirono per l'ultima volta a 2 anni e mezzo dalla prima esibizione nel locale che li aveva visti nascere, crescere e diventare grandi, il Cavern Club di Liverpool. Il 3 agosto 1975 nacque il videogioco domestico. I giochi elettronici entrarono nel quotidiano di milioni di ragazzi con la prima versione domestica di un videogioco. Si trattava di Pong, simulatore di ping pong sviluppato da Atari, già noto ai giovanissimi frequentatori delle sale giochi nella versione coin-op lanciata nel 1972. La grafica era in bianco e nero e composta da pochi elementi, due barre laterali,

0: avversari che muovendosi solo in un senso, nel senso verticale, dovevano colpire la pallina e rimandarla nel campo avversario. Quando si mancava la pallina, si regalava un punto all'avversario. Il successo fu immediato e le vendite salirono vertiginosamente, soprattutto nel periodo natalizio. Il 3 agosto 2020, a 2 anni dal crollo del Ponte Morandi a Genova, fu inaugurato il nuovo viadotto Genova-San Giorgio, lungo 1067 metri, è stato realizzato in 13 mesi di lavori su un progetto donato alla città dall'architetto Renzo Piano. Nati questo giorno, il 3 agosto 1941, è nato a Roma il ginnasta Franco Menichelli. Alle Olimpiadi di Tokyo ha vinto, dopo i 2 bronzi di Roma 1960, l'oro nella gara a corpo libero, l'argento, gli anelli e il bronzo alle parallele. Il 3 agosto 1950 è nato a Chicago il regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico John Landis. Il 3 agosto 1963 è nato ad Ani, nel sud della California, il cantante e chitarrista James Hetfield. Oltre ad essere una delle migliori voci metal e uno dei migliori chitarristi del genere, è cofondatore e frontman di Metallica. Il 3 agosto 1970 è nata a Salò, in Lombardia, l'attrice Barbara Blank, nota soprattutto per essere stata la protagonista del film Sposerò Simon Le Bond. Scomparsi questo giorno, il 3 agosto 1924, moriva lo scrittore Joseph Conrad. Tra i grandi maestri del romanzo europeo dell'Ottocento, vita e creazione letteraria ebbero in lui un comune denominatore, l'avventura. Era nato il 3 dicembre 1857 in Ucraina. Aforisma di oggi: è sempre uno spreco affidare al soffitto il primo sguardo del mattino. Questo è un aforisma di un anonimo. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
1: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
2: Eh sì, il caldo fa brutti scherzi, il caldo, eh. Questo caldo veramente fa brutti scherzi. Io, guardate, che non scherzo mica, questa mattina io volevo quasi quasi suicidarmi con una bella nuotata nel fiume Sarca qui a Arco di Dretto con 7 gradi. Volevo suicidarmi. Sì, volevo suicidarmi.
3: Una sabbia dentro le scarpe, il cuore pieno di sale. Questa sera
2: Michele
3: non mi importa, voglio solo
2: Coletta
3: ballare. Tutta l'usure, fammi cantare, che a ogni giro
2: saluta
3: si ferma mai.
2: l'usole,
3: Tra mille
2: sutta
3: luci,
2: l'usole.
3: tanto in festa, noi siamo
2: Non lo so cosa vuol
3: felici. Questo
2: dire.

sotto lo sun, sotto il sole vuol dire. Vabbè, stacci tu sotto il sole, adesso proprio su questo sole qua. Io non vado nemmeno giù sul lago di Garda, assolutamente. Rimango qua, almeno fino a metà agosto, quando forse terminerà questo caldo, forse, così ha detto Roberto Lariani, che terminerà verso il 9-10 di agosto. Dopo 10 agosto allora se ne parla.

Reggi, Giulia, passion, con una S sola mi sembra, passion. Allora, come va? Il caldo? Si sente già adesso il caldo, guardate, è impossibile. Lo so benissimo, però ricordiamoci il 25 di dicembre, che avremo freddo invece. 25 di dicembre avremo freddo al culo e invece adesso abbiamo caldo dove? Alla testa. In un'altra stagione. Poi un altro dei nostri cari amici in MP3, Angelo Tigli, con Solo amore, l'amore vincerà. Non solo Vannacci vincerà le prossime elezioni, ma anche l'amore vincerà.

L'amore vincerà al Super Enalotto, solo l'amore con tanto amore. Dovete andare super, quando fate il Super Enalotto, dovete avere tanto amore dentro di voi, proprio un calore meraviglioso. Sì, amo, ti amo, ti amo Piobove. No, ti amo Super Enalotto, ti amo. Beh, dovete dimostrare amore al Super Enalotto, così lui dimostrerà amore verso di voi e vi farà vincere. Avete capito? Quando date Super Enalotto dovete ti amo, Super Enalotto.

Allora, avete capito cosa dovete fare? Assolutamente dovete fare questo. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Proprio con tutto il cuore, con tutto il vostro fegato, il vostro stomaco, il vostro interiore, avete capito? Ti amo, Super Enalotto, ti amo, ti voglio, vincere, dai, che adesso sono 200 milioni, 200 milioni di Super Enalotto qui in Italia, roba da matti, ma che ci faccio io con 200 milioni? Un milione me sarei contento, abbastanza. Daniele, ciao, eccolo qua, brilla il...

0: Besame Muccio, dai, besame Muccio. 10:28 minuti primi. Adesso devo parlare per 2 minuti perché altrimenti dopo, sapete, vado fuori dal seminato, vado fuori dal seminato. No, io devo mettere appunto l'intervista alle 10:30, perciò io sto qua 2 minuti a parlare. Che parliamo? Più o meno del caldo ne ho già parlato, del sole ne ho già parlato, del fatto che oggi mi girano le palle, ne ho già parlato, no? Mi girano le palle in una maniera incredibile. Sarà perché ieri era il 2 agosto, e praticamente non sono stato un uomo ieri. Non ho agito come un uomo, vero, vero, specificatamente vero, perché sapete, quando si è soli, non si può, diciamo così, espletare al 100% la funzione di uomo. Si può espletare al 20%, 10-20%, ma non si può espletare praticamente al 100%. E allora, sono un po' incazzato oggi, sono veramente molto molto incazzato. Mi passerà, sicuramente mi passerà, ma sono incazzatissimo oggi, è successo qualcosa ieri. Ma vabbè, passerà. Ma dove si mette l'accento? Sulla A? Ah, passerà. Ah, non passerà. Ah, senza accento è tutta un'altra cosa. Senza accento è tutta un'altra cosa. Ricordatevelo che gli accenti in italiano, nella lingua italiana, valgono moltissimo. Si passa da passerà, che vuol dire in futuro, vedremo, cambieranno le cose, cose del genere, a passerà, che è tutta un'altra cosa, ve lo posso garantire.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi un cantatore di Vignate, provincia di Milano, e Cosimo Opesidano. Ciao Cosimo!
3: Ciao!
2: Guarda, sono contenta di sentirti perché hai fatto un singolo che ha un titolo che ci riguarda praticamente tutti, grandi, piccoli, piccini. Futuro incerto, titolo. Ci viviamo quotidianamente nel futuro incerto, soprattutto in questo periodo, che è stato scritto nel 2024, ho letto, vero?
3: Esatto.
2: Che nasce l'idea di sensibilizzare proprio su tutto. Raccontami un po', come è venuta l'idea?
3: L'idea è nata appunto da questo futuro che lo vedo molto molto grigio, ecco.
2: Sì.
3: E allora ho pensato di scrivere questa canzone, e piano piano mi sono messo e l'ho scritta. È venuto fuori questo testo che, insomma, è molto
2: importante,
3: attuale, sì. E viviamo questa situazione un po' tutti, ecco.
2: No, infatti tu parli del fatto che l'inquinamento che sta sempre aumentando di più, è cosciente tutto il mondo, e poi anche attraverso i rifiuti, poi le costruzioni selvagge, no? E tante azioni che l'uomo fa consapevolmente o inconsapevolmente, come giustamente dici tu, e cerchi Dimmi.
3: Sì, esattamente così, insomma, che uno può essere consapevole o inconsapevole, però
2: le combina di tutti i tipi, limitando lo stesso essere umano a vivere bene. Ho visto che l'arrangiamento è stato fatto da un musicista professionista, il tuo genere è pop e la canzone è bellina perché dice tante parole che mi piacciono, nel cielo grigio tra le nuvole di fumo, c'è il blu sordo sotto il velo del consumo. Poi mi piace anche quando dici proprio i tuoi figli ti cercano ma non ti trovano più, la terra piange sotto il peso del tempo, ci sono delle parole bellissime.
3: Insomma, è una bella storia, ecco, quello che ho scritto è una storia reale, una storia che stiamo vivendo, che rispecchia un po', diciamo, la situazione nel suo genere, sia nel recente che nel futuro. Penso che, insomma, ci vorrà particolarmente tanto impegno per poter riprendere,
2: mettere mano sulle cose, cercare di ritornare a un quieto vivere, se così si può dire.
3: Esattamente questo è.
2: Senti, futuro incerto, rimane singolo o farai un LP, un EP, qualcosa, un album, farai qualche altro brano, non lo so, dimmi tu.
3: Diciamo che nel suo genere questo rimane un po', diciamo, a sé, ecco. Poi naturalmente io ho scritto altri brani, ho scritto 14 brani.
2: Allora dai, aspettiamo un EP minimo, oppure l'album.
3: È un po' dedicato, diciamo, alla mia storia, ma cose che ho pensato, che l'ho scritto, quindi l'ho pubblicato in musica.
2: Bene, quindi...
3: E adesso farò anche delle altre, diciamo che da qui a dicembre verranno fuori altri singoli.
2: Allora ci risentiamo sicuramente, quindi voi lo risentirete sicuramente. Vi ricordo che lui è Cosimo Oppedisano, giusto?
3: Giustissimo, esatto.
2: E ti trovano così, Cosimo Oppedisano. Il singolo che adesso ascolterete è Futuro Incerto. Speriamo che diventi certo un futuro, magari certo e bello per tutti quanti. Grazie.
3: Lo auguriamo tutti. Grazie a te, grazie a tutti e buon ascolto. E...
2: A presto, vai.
3: Grazie.

Insieme a su Radio.0 Don't IT, the best in music. Ma noi trasmettiamo the best of the music in the world. Avete capito o non avete capito? Noi trasmettiamo la migliore musica al mondo. L'abbiamo fatto adesso. Futuro incerto, avrà un successo terribile. Allora, grandissima, grandissima, Ciao Future, A Love to Remember.

Amore da ricordare, a love to remember. Dunque, io mi sono ricordato di far colazione oggi. Mi sono ricordato. No, mi sono ricordato di far colazione oggi. Ecco per quale motivo ho brutti presentimenti. No, non ho fatto colazione, porco cane. Jenny, bella la mia Jenny, eccola qua, bello mio Jenny. Dracula! Dracula, Dracula, Dracula, cia cia cia. C'era una canzone degli anni 50, si chiamava così. Dracula, cia cia cia. Di Carosone, favoloso, favoloso Carosone. Dracula, Dracula, cia cia cia.

Aiuto, aiuto. Dra dra dra Dracula, va fatto stranchina. Va bene, 10:47 minuti primi, andiamo tutti in Texas right now.

0: Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Tranquillo, figurati, va bene così, non importa, fai come vuoi, ci sentiamo, vai pure. Nessun problema, di certo, ok, figurati, figurati. Ma guarda, figurati, la Madonna potevi annullare pure ieri, era uguale.
1: One night.
0: One night.
1: One rhythm.
0: One rhythm.
1: One fire.
0: What fire?

Vamos junto, vamos a gozar, vamos a gozar, così si diceva una volta, a gozar, che dalle mie parti gozar vuol dire qualcosa d'altro, vabbè, lasciamo perdere la lingua bresciana, lasciamo perdere, porca Eva, questa mattina, il caldo c'è e si sente già. London Boys, I'm gonna give my heart tonight to you.

Pensate che è successo 100 anni fa, a Milano, 1926, 3 agosto 1926. Cosa è successo a Milano? Boh, non lo so. Ah, 100 anni fa, la svolta epocale del traffico, le auto si spostarono nella corsia di destra. Pensate che prima si andava anche noi come gli inglesi a sinistra. E invece il 3 agosto proprio 1926, questo non lo sapevi, Roberto, non lo sapevi questo, te lo dico io. 3 agosto si è incominciato ad andare a destra. Avete capito? A guidare a destra, a destra. Andiamo tutti a destra con Vannacci a destra. Ci sentiamo oggi pomeriggio alle ore 18. Bye bye, till then, may God bless you, I love you.

presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla terza puntata di Quando c'era Festival Bar, il format che ricorda i grandi successi della trasmissione estiva più amata di sempre. Il primo brano di oggi appartiene alla grande e amatissima cantautrice italiana Spagna, che pubblica nel 1988 l'album You Are My Energy. Il singolo estratto Every Girl and Boy, rimasto per più settimane nella top 10 della classifica italiana, partecipa alle edizioni di quell'anno di Un Disco per l'Estate e Festival Bar, vincendone di quest'ultima la finale.

Il quinto album di Raf, intitolato Cannibali, risulta uno dei maggiori successi discografici del cantautore pugliese, certificato 6 volte disco di platino. Il singolo Il battito animale diventa un tormentone estivo e regala a Raf la vittoria al Festival Bar del 1993.

Rimaniamo nel 1993 con il gruppo pop svedese degli Ace of Base, che raggiunge la vetta delle classifiche di tutto il mondo grazie al brano dance All That She Wants e vendendo in totale, nell'arco della loro carriera, ben 21 milioni di dischi.

Ci trasferiamo in Argentina con la cantautrice Marie Claire Dubaldo e la sua mitica e conosciutissima The Rhythm is Magic. Originariamente apparso nell'album Alma de Barro, in spagnolo con il titolo La magia del ritmo, il brano The Rhythm is Magic fu poi ricantato in inglese in occasione della pubblicazione internazionale dell'album e divenne un successo internazionale. Festival Bar 1994.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Una parentesi romantica con il brano Always, singolo di lancio del primo Greatest Hits del gruppo statunitense dei Bon Jovi. Diviene il singolo di maggiore successo in termini di vendite nella storia della band, grazie a 1 milione di copie vendute nei soli Stati Uniti. Festival Bar 1995.

Uno dei più amati gruppi pop italiani è certamente quello formato da J-Ax e DJ Jed, in arte gli Articolo 31. Con il singolo Tranky Funky, appartenente al filone Spaghetti Funk, uno dei brani più rappresentativi del gruppo, vincono il premio Rivelazione Italiana al Festival Bar del 1996.

Nell'estate del 1998 impazzava il singolo Horny 98 del produttore tedesco Moose T. Raggiunge il primo posto della classifica in Italia e diviene un successo internazionale.

Finisce qui la terza puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla italiana Locaman featuring Katiuscia Ruiz. Vi invito a visitare il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, dove troverete l'apposita sezione Contattami per l'acquisto dei miei CD. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

lei con un gruppo che si chiama The Birds, Turn Turn Turn, una bellissima canzone appunto di Bob Dylan, lanciata da lui ma rifatta dai Birds. E adesso The Beatles, una delle primissime canzoni, anzi forse la primissima canzone, eccola qua, 1963, Anna, Go to Him. Non erano ancora conosciuti come Beatles.

I want to be with you the whole night and all night, the whole day and all night. La primissima canzone dei Kings con Ray Davies, grande, grande cantante, e lui naturalmente faceva tutto. E adesso vi ricordate di questo gruppo, dei Easy Beats? No, non vi ricordate? I fratelli Young, che dalla Scozia sono andati in Australia, sì, eh? ACDC, eccoli qua! I primi vagiti dei fratelli Young, The Easy Beats si chiamava il gruppo.

Italiane Oldies of the 60s, questo è il nostro appuntamento di oggi e sempre naturalmente sarà così con Oldies but Goodies. Adesso rimaniamo sempre negli anni 60, però con qualcosa d'altro, con un po' di soul music, with the Oldies of the Temptation, My Girl.

Loves a Woman, Percy Sledge, grandissima voce, purtroppo scomparsa l'anno scorso. Loving you, un altro grande personaggio, morto nel 1967. Otis Redding,

Soul music of the 60 with a lot of beautiful sound, with Otis Redding, che è mancato naturalmente, sapete che con tutta la sua band è caduto nell'oceano con il suo aereo nel 1967, esattamente. Siamo sempre qui con grande musica dall'Italia, dal nord Italia, con Otis Bad Goodies. Andiamo in Inghilterra adesso, una delle prime canzoni che ha fatto successo in Inghilterra di questo gruppo che si chiamava The Who with My Generation.

sinistri ammazzavano le chitarre, le distruggevano ogni volta che facevano il concerto. The Who, My Generation, talking about it. Voilà, come va? Tutto bene? Perfetto. Poi c'erano anche i trogloditi, c'erano tanti trogloditi che stavano. Addirittura un gruppo si faceva chiamare The Trogs, The Troglodytes. Eccoli qua, sì, con The Wild Thing, ascoltiamo The Trogs.

ancora cos'era questa cosa selvaggia che dicevano, che intendevano appunto questi trucks, probabilmente arrivavano fuori dalle caverne. The Troglodytes with a lot of beautiful sound coming from America right now. I'm a believer, don't you know, with the Monkees.

se Wengo lo chiamavano il nero bianco o il bianco nero, il bianco nero juventino naturalmente lo chiamavano, grandissimo veramente. Bow Faces, oh my god, Ron Wood and All or Nothing at All.

0: grido di guerra quasi degli anni 60 con questo brano Is My Life. Dai, faccio quello che voglio e penso con la mia mente penso quello che voglio. Come no? Hello Jude!
1: Hey Jude,

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Katiuscia Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores.

fondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti.

Rosa, Dean, fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Poi il caldo c'è e si sente naturalmente. Noi dobbiamo assolutamente fare queste dediche perché è il nostro, veniamo pagati appunto per questo, per fare queste dediche per i compleanni. Allora dobbiamo essere pagati. Paghiamo dazio. E ecco qua il primo dazio per Flavio Daniello di Salò. Tanti auguri di buon compleanno a te. Come stai? Tutto bene lì a Salò? Bello caldo, figuriamoci in fossa a Salò. Quanto sarà caldo lì in fossa a Salò? 45 gradi all'ombra. Va bene, perfetto. Stephanie Mills, eccola qua con Never Knew Love Like This Before.

Non sapevo che c'era un inedito dei Beatles, il Lennon inedito, fatto solamente da lui, non dei Beatles. Mamma mia. Ah, ecco, si chiama Little Girl. Ma mandamelo pure, che io sono qua. Sono qua bello pimpante solo per voi praticamente. E dopo aver salutato Daniele Flavio abbiamo Joe Berna di Lima, Perù, che oggi compie gli anni, è un mixatore, è un DJ mixing che fa anche delle cose, diciamo così, di rifacimento, remix e così via. Joe Berna di Lima, feliz cumple para ti, questa canzone.

È veramente fatta molto bene questa canzone, Remember Me, oh Remember Me dei Blue Boy, su Radio Punto Stereo Dorothy. Questa era dedicata a Joe Berna di Lima, e abbiamo adesso Roberta Girotto di Alpignano, non so dove sia, ma è la stessa cosa, vero? È la stessa cosa, anche perché a te piace questa canzone di Bonnie Tyler, It's a Heartache Remix.

Va bene, perfetto. Andiamo con la prossima canzone dopo aver salutato Roby Girotto di Alpignano, Lidia Colombo di Genova, tanti auguri, buon compleanno con questa canzone di Patrick Cowley and Manager.

Sì, è stata veramente remixata molto bene, bravissima. Adesso andiamo, ritorniamo a Milano, adesso con Giusy Simoni di Milano, tanti auguri di buon compleanno, una stupenda canzone, ultima remixata dal nostro super DJ MSM, con la quale la canzone di Zucchero, Balla Morena, ma sì, 98, 99 o 2000, 2000, 2001, roba del genere.

New Remix by MSM, che ci sta ascoltando adesso da Sofia. Ciao MSM, benissimo. Ho ricevuto i tuoi tre nuovi mix. I've been receiving your three brand new remixes. Ok, here we carry on con il prossimo, che è il terzo, eccolo qua. Yujo con Moving On. Moving to the Sun. No, basta Sun, guarda. Anche per oggi ne abbiamo avuto anche troppo di Sun. It's really too hot right now. We are really fed up of Sun. I would like just to be in the 25th of December right now. Benissimo, carry on. Questa è l'ultima dedica per Melissa, oh yeah, Petrucci di Roma. Tanti auguri di buon compleanno a te. Poi fra poco ci sarà la nostra Roberto Valeriani con libri ed altro. Ci spiegherai cosa sono gli altri o l'altra cosa, va bene? Ok Roberto.

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi lo scrittore, ingegnere, mental coach professionista di Cesena, Giovanni Ceroni. Ciao!
2: Ciao, buongiorno a tutti, benvenuti.
1: Ora, sono tanto contenta di parlare di questo tuo libro, che poi è più un'idea, ora riparliamo, perché raccoglie due libri. E si titola La lama invisibile PNL strategica, che vuol dire programmazione, insomma, per la linguistica, no? Giusto? Del piano
2: programmazione neurolinguistica.
1: Neurolinguistica, scusami.
2: Basata sostanzialmente sulla linguistica e il potere che la linguistica ha sul cambiamento, su ciò che desideriamo e ciò che possiamo raggiungere.
1: Infatti tu dici, prima ancora del libro, l'idea che ha generato La lama invisibile con l'edizione premium che riunisce i primi due volumi, vero, della collana.
2: Esatto, per un percorso completo, più immersivo, in modo tale che uno non deve interrompere da uno all'altro, poi a colori con le illustrazioni di una bravissima artista, Sofia Montalti, quindi ho potuto anche fare, e poi comunque a tutte le tasche, perché c'è sia le book che in bianco e nero pastalegno, cioè proprio ho dato la possibilità a chiunque di poterlo acquistare a seconda della tasca.
1: Infatti è molto interessante quello che tu dici, che tu non proponi un manuale di programmazione neurolinguistica, ma una chiave di lettura della struttura invisibile che orienta il modo in cui interpretiamo l'esperienza, la comunichiamo e anche cambiamo, giusto?
2: Esatto, se volessimo fare una metafora, cioè pensiamo al nostro cervello. Il nostro cervello è all'interno di una scatola al buio
1: e questo è qui.
2: E utilizza tutti i sensi per raccogliere informazioni e crearsi un'immagine scottata di suoni, di immagini, a colori, non a colori, della realtà che la circonda. Il problema qual è? È che di fronte alla realtà percepita il cervello non fa un'analisi della realtà contingente in quel momento, la paragona con le esperienze passate.
1: È simile a cerca gli esempi.
2: Quindi si prepara tutti gli ormoni, tutto ciò che serve, lo stato d'animo, ad affrontare quella situazione che assomiglia ad un'altra. Ma magari è cambiato tutto, è cambiata la situazione, è cambiato. Magari ci sono altre possibilità. E cosa succede? E quando abbiamo uno stato d'animo che è potenziante, la cosa è ok, ma quando lo stato d'animo è depotenziante, vuol dire che noi non siamo in grado di reagire alla nuova realtà, andiamo su vecchi schemi, abbiamo uno stato d'animo che non ci permette di accedere alle nostre risorse e questo ci impedisce di scegliere. Quindi abbiamo una realtà che quindi è un'azione e reagiamo in automatico. Invece con il metodo, con la lettura di questi libri, riusciamo a mettere in mezzo tra azione e reazione una cosa che è la cosa che tutte le persone cercano, che è la libertà, che si chiama scelta.
1: Oh, nel
2: momento che io posso scegliere come reagire a quell'evento, a quel punto ho messo in atto la libertà. Questo è, poi faccio un esempio shock. Io arrivo a casa dopo una giornata di lavoro, stressato, innervosito, essere maschio o femmina, perché oggi sappiamo che tutti lavorano, quindi può essere entrambe due le situazioni, o per altre del genere. In sostanza cosa succede? Arrivi a casa con un carico dentro, arrivi pieno di pensiere, cosa succede? Arrivi a casa, non sei né aperto né disponibile né pronto a vivere il momento che è diverso, che magari la famiglia. Basta semplicemente cambiare lo stato prima di entrare in casa, e basta fare tenere il sorriso per 2 minuti e mezzo, il cervello inizialmente si oppone, perché dice ma cosa hai da ridere, che abbiamo avuto una giornata difficilissima e complessa, ma mantenendo il sorriso, nonostante che il cervello ci riporti a qualcos'altro, il cervello a un certo punto si deve adeguare. E cosa succede? Vuol dire sorriso, vuol dire endorfine, vuol dire serotonina, e inizia a produrre e cambia lo stato d'animo.
1: Capito? È interessantissimo.
2: Uno stato d'animo completamente diverso, sarai pronto ad ascoltare le persone che sono a casa, a raccontare la mia giornata in un modo completamente diverso e le relazioni hanno già subiscono un cambiamento. Questo è il
1: infatti ecco per questo forse tu parlavi pure di due tempi, no? Prima di conoscere i meccanismi che guidano i pensieri, emozioni e comportamenti, poi imparare a intervenire sugli stessi. Esatto, è questo?
2: Esatto. Quello che ti ho appena fatto.
1: Appunto, era questo il senso dei due tempi che ci sono. Ho capito. È stato chiarissimo, bravo. Grazie.
2: Abbiamo una struttura interna, poi se vuoi lo preciso meglio, noi praticamente facciamo un'esperienza nei primi 7-8 anni di vita, facciamo esperienza e costruiamo una cosiddetta struttura profonda. Questa struttura, per creare la struttura profonda, il cervello non ha, anche nonostante che abbia miliardi e miliardi di neuroni, di fronte a ogni situazione ci sarebbero talmente tanti particolari e i dati da dover immagazzinare, cioè a un certo punto fa delle scelte, quindi fa cancellazioni, generalizzazioni e deformazioni e crea la struttura profonda. Poi impariamo a parlare, quindi dobbiamo comunicare la nostra esperienza agli altri o ascoltare gli altri che ce la raccontano. Cosa succede qui? Si crea la cosiddetta struttura superficiale, ma di nuovo c'è un nuovo passaggio di cancellazione, generazione, trasporto e deformazione. Questo provoca, se capiamo bene, una distorsione dell'esperienza iniziale e di quello che noi vogliamo comunicare molto ampia.
1: È meraviglioso, bravo, bravissimo.
2: Conoscendo questa struttura e conoscendo quelle che sono degli strumenti che io fornisco e do la possibilità di allenarsi ed esercitarsi, inizialmente riconoscendone uno alla volta, ci si allena, piano piano si arriva ad avere una dimestichezza su quelle che è, diciamo, sono gli elementi, le cose da tenere in considerazione.
1: Infatti tu dici proprio che con la tua collana, quella struttura di cui i libri sono il mezzo attraverso cui quella struttura prende forma.
2: Prende forma, la vedo, mi rendo conto, non è che mi rendo conto, a quel punto lì non ci casco più, e inizio a mettere in atto strategie diverse, metto in atto esercizi e pratiche che io insegno a fare tutti i giorni, allenandoci, con semplicemente allenando. La gente va in palestra per mettere a posto il resto fisico, quindi stiamo andando in palestra per mettere a posto la mente. Non perché la mente...
1: A proposito di mente, mi ha incuriosito il fatto che tu hai la certificazione in riprogrammazione neuroipnotica, vero?
2: Io ho una certificazione di PNL, di programmazione neurolinguistica con EGIS, e quindi faccio anche ipnosi, gestisco del trance, così. In più ho fatto l'NHR con Bandler e la Human Engineering Pairing sempre con Bandler, ho fatto il corso e ho la certificazione.
1: Ah, che bello. Allora, quindi dobbiamo ripetere, il libro si intitola La Lama Invisibile, PNL Strategica, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Lo trovano dappertutto?
2: Invisibile, se vuoi, così ti faccio capire il senso del titolo. Allora, il senso del titolo, se vuoi,
1: certo che lo voglio.
2: Allora, praticamente cosa succede? Quando noi abbiamo le convinzioni, queste convinzioni che siano potenzianti o depotenzianti, siamo comunque tutti, ognuno di noi è disposto a essere, se veniamo in qualche modo, vengono messe in discussione in maniera molto diretta, siamo disposti a difenderle fino alle estreme conseguenze, se ci pensi. Cosa succede? Se invece utilizzo uno strumento che si chiama Zero Mouth per fare domande che creano una sorta di crepa nella convinzione, che mettono, chiamiamolo dubbio, che è un dubbio sano, cioè non è un dubbio
1: negativo.
2: Se uno ha la convinzione che prendere la medicina gli fa bene, nessuno lo vuole mettere in discussione, però magari gli anziani non possono fare sport, è una convinzione dilagante se ci pensi.
1: Qualcuno lo pensa.
2: Basterebbe dire, ma pensa a quel signore che a 97 anni ha fatto la maratona di New York.
1: L'ho visto. Quella donna che a 90 e passa ha volato, ha voluto rivolare. Certo,
2: esatto. Allora,
1: si è buttata col paracadute.
2: Fare questo esempio qui, in realtà, senza aggiungere altro, ma buttandola lì proprio semplicemente, nella persona, la persona è costretta a pensare, cioè inizia a pensare a quello che gli hai detto. E noi, in questo modo noi abbiamo creato una specie di crepina in quella visione buia che dicevo prima.
1: Sì.
2: E da lì può entrare alla luce, perché dalla crepa entra la luce.
1: Chiaro.
2: Quindi illumina ciò che prima non vedevo, che gli anziani in realtà possono fare sport, lo possono fare in una maniera che probabilmente non è diversa da quella del diciottenne, ma lo possono fare tranquillamente, certo, seguiti, cioè iniziare a vedere cose che prima non vedevo. Questo è il significato della lama invisibile, è una lama di luce che illumina ciò che non vedo.
1: Capito, ragazzi? Allora, adesso vi ricordo la lama invisibile di Giovanni Chieroni. Lo trovano su Amazon e anche da altre parti il libro?
2: Lo trovano adesso su Amazon e ho visto che c'è anche su Mondadori.
1: Bene.
2: Lo sto pubblicando in modo tale che arrivino anche sulle altre come si chiamano? Sulle altre librerie online, in modo
1: sì,
2: tale che
1: sugli altri siti online.
2: Più siti.
1: Guarda, io ti ringrazio tantissimo, Giovanni Chieroni, di essere stato con noi, di averci illuminato con la lama invisibile. Grazie.
2: Grazie a te.
0: Radio Punto Stereo.

Cominciato alla grande con un gruppo che si chiama The Birds, Turn, Turn, Turn. Una bellissima canzone appunto di Bob Dylan, lanciata da lui ma rifatta dai Birds. E adesso The Beatles, una delle primissime canzoni, anzi forse la primissima canzone, eccola qua. 1963, Anna, Go to Him. Non erano ancora conosciuti come Beatles, in effetti.

I want to be with you the whole night and the whole night, the whole day and the whole night. La primissima canzone dei Kings con Ray Davies, grande, grande cantante, e lui naturalmente faceva tutto. E adesso vi ricordate di questo gruppo, dei Easy Beats? No, non ve lo ricordate? I fratelli Young che dalla Scozia sono andati in Australia, sì, eh? ACDC, eccoli qua! I primi vagiti dei fratelli Young, The Easy Beats si chiamava il gruppo, Friday.

Da Alberto Prisco staremo insieme per una lunga cavalcata musicale dove ascolteremo molte novità discografiche sempre in ambito di musica rock, dando ampio spazio come sempre alle sonorità più acustiche. Ogni tanto facciamo degli speciali, delle retrospettive sulla musica del passato e probabilmente anche prossimi episodi andranno per questa strada, però intanto dobbiamo parlare del nuovo singolo del frontman di una delle mie band preferite in assoluto. Lui si chiama Matt Berninger, il pezzo Martini mi fazzo ed è il suo nuovo singolo per lui che è il leader dei The National.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista. Matt Berninger, il frontman dei The National, ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Bo Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo dal nuovo album.

Bradleys con Do Better Now Better, dal loro ultimo album che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band, fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rowbottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima, arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza, si chiamano Moma, e dal loro nuovo album che uscirà però a settembre

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love, dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

sonorità molto anni 80 per i Metric in questa canzone che si intitola Anti-Gravity, fa parte del loro ultimo album per una band in attività dal 1998 e che ha pubblicato una decina d'album ad oggi, sempre guidata dalla frontwoman Emily Hines, formazione che ha come base la città di Toronto. Andiamo ora in Francia, dove troviamo una band che si chiama Liberty Bell. Il nome è chiaramente un omaggio ai grandi Gobi Twins, una formazione mai dimenticata che ha avuto un buon successo tra gli anni 80 e 90. Infatti Liberty Bell and the Black Diamond Express era il titolo di un loro album, forse il più bello. I Liberty Bell ci fanno ascoltare dal loro primo album una canzone che si intitola Why Do I Need This Light?

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. E devo dire che certe sonorità dei Go Beat Twins si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Break invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Red Balloon da Lucky Break, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola I Gnu Hymns e segna ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ci ascoltiamo insieme Long Riders, Forever Young.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age. Easy Street fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age, Easy Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

Piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo di LR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney.

0: Rock Wave.
1: È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti, quindi un po' alla volta durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Katis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è l'Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8, e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jetstream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scap Walks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi due album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano, i Crimea.

Bello notare come la musica dei Rolling Stones non tramonti mai, sembrano sempre cose nuove, cose in qualche modo innovative, nonostante l'età dei singoli e nonostante la lunga carriera iniziata tanti e tanti anni fa, esattamente nel 1962 a Londra. Jealous Lover era il titolo di questo singolo, tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e molti, molti altri. Quello che segue è un artista che secondo me in qualche modo si ispira ai Rolling Stones, specie in questo pezzo che si intitola Joy. Lui è Taker Pillsbury, in arte Rolo Model.

Perché è il secondo album di questo cantautore, classe 1997, che arriva dall'Oregon. Ci sono anche pezzi più pop, ma ce ne sono alcuni molto rockeggianti, come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, per un artista che da settembre sarà in tour, inizialmente negli States, speriamo che arrivi anche in Europa e perché no anche in Italia, ma la vedo molto molto dura. LA Morning invece è il titolo di un singolo di una band che arriva da Londra, si chiamano Howlers, e fa parte del loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un viaggio notturno a Los Angeles fino all'alba. LA Morning è un pezzo degli inglesi Howlers, dal loro nuovo album, uscirà, lo ripeto, ad ottobre, però c'è già un altro singolo in circolazione che vi farò ascoltare sicuramente nelle prossime puntate. Intanto arriva una bravissima violoncellista, si chiama Kelsey Lou, e dal suo nuovo album So Help Me God ci fa ascoltare Cutting Off the Head of a Ghost. Kelsey Lou.

The Ghost, bravissima violoncellista che qua lo suona solamente in maniera un po' nascosta, non si sente molto. Lei si chiama Kelsey Lou, arriva dalla Carolina del Nord, esattamente da una cittadina che si chiama Charlotte, e ha pubblicato da pochissimo il suo secondo album, So Help Me God. Intanto in sottofondo è arrivata la musica del grande Glen Hansard, Her Mercy viene risuonata per il suo nuovo album.

È uno di quegli artisti che vorrei assolutamente vedere dal vivo, Glen Hansard, già componente di band importantissime irlandesi come The Frames, poi il progetto The Swell Season e una decina d'album da solista. Lui ha fatto questo doppio album dal vivo prendendo pezzi dei suoi vari progetti e risuonandoli e targandoli 2026. Qui era il caso di Her Mercy, una canzone del 2015 che faceva parte del suo secondo album solista. Quella che arriva ora è una band americana, sono nati nel 2006, fanno un punk pop rock piuttosto coinvolgente, altra band da vedere dal vivo, si chiamano Menzingers.

0: Shockwave, il meglio della musica rock.
1: Mazingers, band guidata dai due frontman Tom May e Greg Barnett, hanno pubblicato 9 album in studio, l'ultimo da pochissimo, Everything I Ever Saw. Era il titolo di questa canzone, penultimo brano in scaletta, perché l'ultimo sarà in lingua italiana, ogni tanto capita. Lui è un cantautore nato a Roma nel 1976, si chiama Valerio Billeri e pubblicherà a settembre il suo nuovo album dal vivo che si intitolerà Chaos. C'è già un'anticipazione, una canzone che si intitola Luce d'Agosto, un brano che evoca strade vuote di una Roma d'agosto e una certa nostalgia di un mondo passato. Brano registrato tra il Teatro Trastevere di Roma e uno studio di La Dispoli in compagnia della banda De Vico d'Erbottino. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere. Quindi ripeto, Valerio Billeri e la banda Del Vicolo d'Erbottino con Luce d'Agosto dall'album Chaos. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: International History Music. On radio.stereo. Un programma di Marco Abbondanzieri.
2: Salve, eccoci ad un altro appuntamento con la musica. Continuiamo con la nostra, diciamo, la nostra idea, no, di presentare la musica anche in maniera così, noi diciamo, come non l'avete mai sentita, o comunque come non l'abbiamo mai scoperta o riscoperta. E oggi parliamo sempre di uno standard. Ci siamo lasciati con Sanni, addirittura due puntate. Oggi faremo soltanto, diciamo, una puntata su questo altro standard, che è uno standard, insomma, di tutto rispetto, che è una love song. Nasce come una love song nel 1954 dalla mente di Bart Howard, un pianista, e lui dice di averla scritta in 20 minuti. La canzone è Fly Me to the Moon, letteralmente portami sulla luna. Il testo in italiano tradotto dice: fammi volare fino alla luna, fammi giocare tra le stelle, fammi vedere che effetto fa saltare su Giove e su Marte. In altre parole, prendi la mia mano, in altre parole, baciami bambina. Poi riempi il mio cuore con una canzone e fammi cantare per sempre. È una classica canzone d'amore, ma quello che ci interessa sapere è capire perché queste canzoni poi diventano famose e perché poi, tra l'altro, si, diciamo, si adattano ad essere trasformate. L'abbiamo visto già con Sanni e Le Foglie Morte, Le Sfide della Morte, un'altra canzone famosa francese. E una cosa, diciamo, voglio puntualizzare. Prima che queste canzoni diventino standard ci vuole un po' di tempo, ma invece per Fly Me to the Moon il tempo è stato quasi immediato, perché praticamente appena, diciamo, composta, dopo immediatamente, dopo qualche anno, è diventata praticamente una, sarà rifatta in tante salse. Ecco, rispetto a Sanni, per esempio, Sanni è stata rifatta anche in Disco Music, insomma, abbiamo parlato di Bonnie M, abbiamo parlato di un modello così, no, diciamo, anche come possiamo dire, di costruzione anche commerciale. Fly Me to the Moon, sì, è stata, come tutti i brani, anche qui c'è stata una costruzione commerciale, ma diciamo l'effetto è stato molto più immediato, però si è diluito nel tempo. Oggi, come dicevo prima, è uno standard. Allora, io ho preparato tre take, due take da 4 e uno da 3 finale. Vado molto rapidamente e vi faccio ascoltare, diciamo, proprio la prima versione, perché questa canzone non nasce come Fly Me to the Moon, ma come In Other Words, cioè in altre parole, che è una frase che viene ripetuta praticamente all'interno del brano. Il brano viene scritto nel 1956 e è praticamente suonato per la prima volta, anzi no, nel 1954, scusate, già ve l'ho detto, e poi è inciso per la prima volta da Kay Ballard. Kay Ballard è una cantante, sentite queste versioni, infatti è la prima che, diciamo, metto nella scaletta. Poi c'è una carinissima a cui io sono molto legato, a me piace veramente tanto, tanto, tantissimo, sempre che Fly Me to the Moon, però fatta da Astro Gilberto, già ve l'ho fatta sentire quando abbiamo fatto la puntata sulla bossa nova, e la ripeto, insomma, ve la ripropongo. E poi abbiamo un Frank Sinatra, perché Frank Sinatra poi l'ha portata veramente al successo, anche se Peggy Lee nel 1960, in una trasmissione televisiva in America, la portò, diciamo, a conoscenza degli americani, ma non al forte successo, al grande successo di Frank Sinatra, perché le due versioni sono completamente differenti. Io vi faccio sentire quella di Frank Sinatra in live, E poi un esempio di come questa canzone diventi uno standard jazz di Oscar Peterson. Quindi il primo take è In Other Words, quindi il titolo originale di Fly Me to the Moon di Guy Barnard nel 1956, Fly Me to the Moon di Astro Gilberto del 65-64-65. Vi ricordo che era Astro Gilberto, la moglie di Joe Gilberto, un grandissimo compositore, musicista e diciamo uno, no, dei padri della bossa nova. Il Frank Sinatra Live, un brano, una versione del 1965, e un Oscar Peterson, diciamo, dannata, dove praticamente ci fa sentire Oscar Peterson come questa canzone diventi uno standard. Buon ascolto.

versioni jazz e ricominciamo con questa tendenza. Vi farò ascoltare anche un altro tech da 4, uno fatto da Ray Brown, un trio con Kenry Barrell. È stato uno dei più grandi chitarristi jazz. Dopo Django Reinhardt in America arriva Kenny Barrell e chiaramente trasforma anche la chitarra, perché ripeto che la chitarra non era uno strumento molto avvezzo al jazz. Puristi come Miles Davis, George Coltrane non la usavano specialmente, no, nelle loro prime ballad, nelle loro prime, diciamo, nelle prime composizioni, o comunque nelle loro esecuzioni. Poi Miles Davis più avanti invece della chitarra ne fece un culto, perché chiamò, diciamo, al soglio anche Carlos Santana, ha avuto chitarristi come Jock McLaughlin, ne ha avuto chitarristi come John Scofield, e chi più ne ha più ne metta. E vi faccio sentire proprio questo trio, Ray Brown trio con Kenny Barrell, che ci fanno sentire una versione di Fly Me to the Moon, completamente non cantata, quindi completamente musicale. E di seguito Jim Hall e Red Mitchell, un duo strano, perché Jim Hall alla chitarra, grandissimo chitarrista, e Red Mitchell al contrabbasso. Sono considerate anche versioni un po' astruse, perché non è facile, no, ascoltare un certo tipo di musica così in modo asettico, perché comunque il linguaggio è veramente veramente molto molto complesso, è veramente il linguaggio jazzistico, ma questa canzone si presta in modo, diciamo, univoco. E considerare che in effetti la portò poi, non dico al successo, ma comunque ne fece una bellissima versione anche Nat King Cole, che abbiamo già conosciuto, e un'altra ve l'ho già detto, Peggy Lee. Quindi erano artisti tendenti al jazz, al blues, comunque alla black music, anche se, diciamo, il padre della black music è veramente Nat King Cole, a lui dobbiamo molto di quello che, no, di quello che ci è arrivato oggi, e della nostra, diciamo, il nostro essere anche sia musicisti che ascoltatori. E un'altra, diciamo, versione anche sempre jazzistica, James Moody e Kenny Barr, una versione col sassofono. Quindi, diciamo, sentiamo anche questa canzone come viene suonata. Chiaramente non parliamo sempre di canzoni, parliamo di un pezzo che è uno standard e viene suonato, diciamo, anche con altri strumenti. E rende, perché rende? Intanto, come dicevo prima, Bart Howard dice di averla scritta in 20 minuti, dopo che gli era stata commissionata, insomma, gli era stata commissionata una canzone semplice, addirittura per scopi pubblicitari. Ed è una scala discendente, quindi se voi ascoltate bene la melodia, io non ve la riproduco perché so suonare abbastanza bene, ma cantare in modo orribile, quindi qualsiasi suono emetto cantando riuscirebbe anche a sgradevole. Però ecco, tanto ormai se abbiamo già sentito la trasmissione ve la potete ascoltare tranquillamente. E che succede? Succede che anche una signora della nostra canzone, una delle tante signore, che si chiama Mina Mazzini, ci canta questa canzone. La versione che vi faccio sentire è proprio quella, un live alla Bussola, in metà degli anni 70, quindi per farvi capire anche l'internazionalità di questo brano, che addirittura è stato pure riprodotto da musicisti giapponesi. Addirittura, poi, una curiosità, è stata anche un leitmotiv, cioè praticamente la colonna sonora di un film di Rolling Stone, che è Wall Street, e Space Cowboy di Clint Eastwood, pensate. E fa parte anche di un videogioco, ed è stata addirittura la sigla di chiusura di un anime giapponese, come dicevo prima. E chi più ne ha più ne mette, insomma, ecco, questo è un po' la storia. Quindi ascoltiamoci questo, diciamo, questo take da quattro canzoni, che sono Ray Brown trio e Kenny Barrell chitarra, Jim Hall e Red Mitchell chitarra e contrabbasso, James Mood e Kerry Barron, quindi sassofono e, diciamo, orchestra, e la signora Mina Mazzini in un live del 1974. Buon ascolto.

diciamo, questa canzone merita di essere ascoltata, quindi le mie chiacchiere sono, diciamo, tra virgolette, relative, no, relative non sono, però comunque possono anche passare in secondo piano.

E che succede? Succede che alla fine di questa, chiamiamola questa piccola trasmissione, questo piccolo incipit su questa canzone che è diventata una star, stiamo parlando di Fly Me to the Moon del 1954 di Bart Howard, vi faccio ascoltare praticamente quello che potrebbe essere il sunto della trasmissione di oggi. Vi faccio sentire la versione di Sinatra da studio che la portò praticamente in, al successo, perché comunque era è una versione particolare ascoltare, perché ha un arrangiamento bellissimo in una stereofonia non fastidiosa, anche se stiamo parlando del 1964. Poi, come ho fatto già per gli altri brani, faccio sentire un vocal quintet, che sono quelle persone, quei gruppi che si trovano su Facebook, su internet, su YouTube, che ripropongono grandi successi in modo, diciamo, personalizzato, ma secondo me in modo anche superiore delle volte a quelli che sono i mostri sacri. Questi sono dei ragazzi, come possono essere, no, tanti ragazzi che si mettono in discussione a suonare, suonano, fanno e arrangiano, no, i brani a modo loro. Ascoltate questo vocal quintet che si trova su YouTube, io non so neanche di che nazione siano, forse saranno italiani, americani, ma questo poco ci interessa, l'importante è che suonano come si deve e so, è un livello molto ma molto alto e molto partecipato. Un'altra canzone, diciamo un'altra versione, scusate, che l'ho lasciata per ultima, che è una delle regine del jazz internazionale, che è Diana Krall è cantante e pianista incredibile, e col suo quartetto ci delizierà, diciamo, della coda di questa trasmissione. Allora, nell'ordine: Frank Sinatra, Fly Me to the Moon 1964, questo vocal quintet che mi sembra che il video è targato 2018-2019, quindi roba molto recente. È un Diana Krall in live. Buon ascolto e ci sentiamo per i saluti finali.

0: Thank you. God bless you. Thank you. Good night. Anthony Wilson on the guitar. Jeff Hamilton. John Clayton, thank you and God bless you.
1: Eccoci. Chiaramente dopo Diana Krall io almeno rimango sempre un po' così in stand by, anche perché la voce profonda, delle volte anche graffiata, di questa grandissima cantante e lascia, diciamo, un po' stupiti, un po' attoniti. E quindi vi saluto. Abbiamo parlato oggi di uno standard che è Fly Me to the Moon, una canzone del 1954, quindi partorita nel 1954, ma portata al successo due anni dopo da Kay Ballard con il titolo In Other World, perché poi il titolo originale, diciamo, no scusate, il titolo originale In Other World prenderà Fly Me to the Moon come titolo l'anno lo stesso anno ad opera di John Matthew, e poi sarà portata al successo da, chiaramente, da Joe Gilberto, già ve ne ho parlato, Frank Sinatra, Peggy Lee in una versione molto ma molto melensa, infatti non ve l'ho messa perché a me piacciono le versioni molto molto ma swing, perché poi in effetti questo brano, come vi dicevo prima, è stato trasversale, perché è stato fatto sia a livello jazzistico, a livello orchestrale, chiaramente è una love song, è una bossa, ed è entrato, diciamo, nel Guinness dei easy listing. Che cosa l'easy listing? Si dice la parola lo stessa, facile ascolto, quindi le canzoni di musica leggera. Io vi saluto, abbiamo parlato di Fly Me to the Moon o In Other Words, dipende, insomma, diciamo, dal periodo, e seguite sempre le nostre trasmissioni, cerchiamo sempre di fare un bel lavoro interessante per il nostro pubblico. Io sono Marco Abbondanzieri, vi saluto e alla prossima, grazie a tutti.
2: International History Music. On radio.stereo. Un programma di Marco Abbondanzieri.